pronto a far tutto, ma fare il giorno sempre intorno all'ingiusta. Mille cucagne per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso dei pettini, lancio dei forbici al mio comando, tutto qui sta. Lancio dei forbici e raso dei pettini al mio comando.

di qualità, di qualità. Tutte mi chiedono, tutte mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca e presto la barba, quella sanguigna, prezzo biglietto, tutte mi chiedono, tutte mi vogliono, tutte mi chiedono, tutte mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba.